Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Takanambulo yo wano

Go. Mawa yango wana esaliyo Mbanda boniyo komi bongo Mawa yango wana esaliyo

Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g